0: famosi Svetti Simone, Casa Marco,
1: sta Casa Marco,
0: Renzi di Rebda, un malo piede a Gogione Banno, un sfoco di Roma, suoi sembra il patri grosso, il mondo stano, aviai e giurno che so che apprendrata.

e percossi. Tutte già conosci, io e mi pago te buco di una percocciata dei sprenati.